entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful.

0: Los Sueños, Άστρο Πιατσόλα, ο ανανεωτής του τάγκο. Ο ήχος του μπαντονεών σε μαγεύει, μιλάει στην καρδιά με τις λέξεις του έρωτα. Το μπαντονεών καθορίζει τον ήχο, φθάνοντας το τάγκο στον προορισμό του. Έκφραση πάθους.
1: Io nascerò un'altra volta in una sera di giugno, con questa voglia di amare e di vivere più che mai. Rinascerò il destino nell'anno 3001. Sarà una festa di colori la mia bella città. I cani randagi abbaieranno alla mia ombra, col mio modesto bagaglio giungerò dall'aldilà. E inginocchiato sulla riva del mare trasparente, un cuore nuovo di sale e fa.

cose che ho amato molto tanto. Quando le ombre della casa diranno piano qui, io bacerò il ricordo dei suoi occhi taciturni per terminare il poema che tralasciai a metà. Rinascerò dalla frutta di un mercato rionale e dalla sciatta atmosfera di un romantico caffè e dalle rovine di un piccolo paese terremotato e dalla rabbia della gente del sud rinascerò. Tu vedrai che rinascerò.